Acospa possibile! Escutas pas Radio Santafrica? Ai nu! Vergugna! Radio Santafric sul 96.

0: Dimo a Luigi, che è la frequenza di Radio Santa Freca?
1: 88.7 Santa F...
0: Si bien, Luigi, si bien, si bien. Dimo a vei, sì, Paolina, Paolina, dimo a che è la frequenza di Radio Santa Freca?
2: Se... 103.8.
0: Ouais, très bien, très bien. E Barbara, Barbara, vien par ici. Dimo a che è la frequenza di Radio Santa Freca?
3: Padrino, a Santa Freca c'è 96.7. A Mio, c'è 100.6. A Belmont, 99.9. Et à Camarès, 92.7.
2: Padrino! Pourquoi?
0: Ma mère en savait beaucoup trop.